0: possiamo fare? Allora, sì, devo dire, un sacco di ascoltatori ci stanno chiedendo, abbiamo parlato di, sì, come combattere i chili di troppo, i rimedi che la scienza sta mettendo in campo, abbiamo parlato con un esperto della Società Italiana dell'Obesità, quanto è importante seguire un regime alimentare, palestra, sport, tutto quello che volete, ma con questi nuovi ritrovati abbinati a tutto questo veramente si possono perdere tanti chili. C'è Luca che per esempio ci racconta, ci fa la sua testimonianza, ci dà, vai Luca.
1: Ciao, io è da settembre che faccio le punturine di Mungenaro, sì, e super risultato, meno 60 kg da settembre scorso, quindi direi super. Ci voleva proprio completamente un cambiamento di vita. Ciao.
2: Poi, io però
0: sì, che c'è?
2: Spero che poi ci sia anche un cambiamento a livello proprio di alimentare, perché certo, poi lì ci deve certo essere comunque anche, no,
0: ma
2: questo,
0: questi prodotti,
2: poi non è che puoi utilizzarli a vita,
0: non
2: devi...
0: fanno questi farmaci, non sono bacchetta magica, aiutano a dare, lo spiegava prima il dottore, sì, il senso di sazietà, e quindi non ti fanno mangiare continuamente. Poi certo ci devi,
2: poi
0: abbinare,
2: devi imparare a mangiare
0: un corretto stile di vita, cioè, devi fare sport, non c'è dubbio. Ne parliamo tra poco, mi sa che non abbiamo più tempo, però ci salutiamo tra poco le mattiniere, dai.
3: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
4: La volevo da sempre!
5: Un vero affare!
4: L'amo!
6: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.
7: 1, 2,

0: per dimagrire, Aleti. Sono pronto per la prova costume. Beh, che ce l'abbiamo questo weekend, quindi.
1: Io però consiglio di fare un po' di esercizi sui glutei, perché quelli ti mancano.
0: Ma adesso mi devi criticare parti del corpo, ma guarda, veramente sei cattiva. Allora, vi ho parlato tantissimo, devo dire, in tanti ascoltatori ci stanno chiedendo chiarimenti, non abbiamo più tempo, però abbiamo parlato di semaglutide e tirzepatite. Sono praticamente, non so se definire i principi attivi sia corretto, però insomma sono le basi di questi di farmaci che hanno altri nomi, non posso dire nomi per non fare pubblicità al prodotto, però chiedete ai vostri medici curanti, insomma ci sono dei ritrovati che ci diceva il dottore, sono non promette miracoli, ma sono certamente un passo in avanti per combattere il peso di troppo e l'obesità. Veramente tutto, noi vi lasciamo con Pippo e Adriana. Il Pippo Pelo Show, grazie alla regia, alla Leti.
1: Andrea Cimmino.
0: Sempre prezioso, in arrivo una canzone bellissima che ha fatto la storia della musica. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. E noi mattinieri torniamo in onda domani, come sempre. Cavalchiamo i fatti d'attualità, magari specificheremo qualcos'altro sul tema che vede, ci avete inondato di messaggi, mi dispiace non poter mettere tutte le opinioni e sentire altre testimonianze. Soprattutto ci avete chiesto un sacco di cose, magari ci torniamo domani. Dai mattinieri.

0: Io devo ancora svegliarmi perché le partite del mondiale mi stanno rubando le notti, volevo dirlo.
1: Quindi una notte insonne praticamente.
0: Sì, sì, sì, una notte insonne per vedere il Brasile tornare a casa. E la Norvegia batterlo, la Norvegia che ha eliminato anche noi, lo ricordiamo.
1: Ovviamente ci sarà anche questo tra pochissimo nel notiziario a cura di Cristina Manco.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
4: Una buona giornata e bentrovati. Nuovo affondo di Donald Trump nei confronti di Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato sul suo social Truth un meme rivolto alla premier italiana con cui torna a colpire personalmente la presidente del Consiglio a poche settimane dallo scontro pubblico esploso a metà giugno. Il posto arriva alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e l'8 luglio. L'immagine pubblicata è un fotomontaggio che raffigura Meloni in atteggiamento di adorazione nei suoi confronti accompagnato dalla scritta "Serve un ordine restrittivo". Nessun commento ufficiale è arrivato dal momento da Palazzo Chigi, che però assicura i rapporti sono solidi. La premier Meloni continua intanto a lavorare al vertice di Ankara. Tra i temi prioritari, l'attenzione sul fronte sud e dunque il Mediterraneo e l'impegno sui livelli di spesa militare che passeranno dal 2,8 al 3% del PIL nel 2028. La guerra in Ucraina. Nella notte la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 4 persone e ferendone altre 18. Poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale. Secondo quanto riferito da fonti locali, un edificio residenziale è stato parzialmente distrutto. Una rete internazionale di stupratori è stata scoperta da un'indagine dell'Europol. Identificate 156 persone tra vittime e autori di reati, 57 gli arresti, violenze pianificate su mogli e compagni sotto effetti di sostanze stupefacenti. Gli investigatori hanno individuato reti misogine attive su internet, gruppi privati di messaggistica criptata, forum e chat nelle quali i partecipanti si scambiavano immagini e video e istruzioni. Ancora cronaca, è fuori pericolo l'uomo raggiunto da 20 coltellate mentre faceva colazione con il padre sabato in un bar in zona San Siro a Milano da un 22enne. Il giovane bloccato dalle forze dell'ordine poco dopo l'aggressione non ha manifestato nessun senso di colpa, anzi ha espresso la volontà di ripetere il gesto. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, avrebbe affermato. Si è arreso alla fine Francesco Cusumano, il 38enne sospettato dell'omicidio del coinquilino 53enne avvenuto in un appartamento a Palermo. L'aggressore subito dopo il fatto si era barricato nell'abitazione dopo aver aperto il di una lite scoppiata per futili motivi legati a ritardi sul pagamento dell'affitto. Lo sport, tennis, Jannik Sinner vuole i quarti di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo si è sbarazzato del giapponese Mochizuki con lo score 7-3, 7-6, 6-3. Calcio, l'Inghilterra batte il Messico 3-2, si qualifica ai quarti di finale del Mondiale 2026, a sorpresa passa anche la Norvegia che ha battuto 2-1 il Brasile di Ancelotti. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana, da Cristina Manco. Kiss Kiss.

0: seduto a tavola che mangia dei mochizuki? Non lo so, bagnati nella soia magari.
1: Per esempio.
0: Potrebbe essere giusto, come è giusto che Neymar abbia fatto un gol per salutare, diciamo, i suoi mondiali definitivamente.
1: Difficilmente lo rivedremo tra quattro anni. Tanti anni fa la Norvegia che batteva il Brasile sarebbe stato la fine del mondo. È un mondiale che si è totalmente capovolto.
0: Ma adesso devo contestare anche Cristina Manco che ha detto a sorpresa, ma la Norvegia non è più una sorpresa.
1: No.

0: No, Diana mi stava raccontando che ieri ha deciso di non rilasciare foto ai fan e li ha mandati tutti via sotto l'ombrellone. Non è carino.
1: No, non è carino.
0: Potevi
1: però
0: farle, ero, non c'era niente di male.
1: Ieri ero di fianco ad una persona famosa, famosissima, abbastanza nel nostro paese, però non faceva foto.
0: Non faceva foto.
1: Era
0: e questa cosa ti ha un po' stupito, diciamo.
1: Mi ha stupito, però capisco che quando si è in costume anche a me dà fastidio fare le foto, non mi piace.
0: Io dico un attimo, devo mettere la maglia.
1: Per esempio, pure il pareo, cioè non mi piace poi andare sui social così in costume, magari non puoi controllare quella che è il risultato finale della foto.
0: In genere vale per tutti gli italiani, dovremmo tutti avere un po' di rispetto per le persone che stanno magari mangiando, che stanno guardando qualcosa, che sono sotto al sole tranquillamente, stanno trascorrendo qualche momento di
2: mamma
0: serenità.
2: Pippo, che palle.
0: No, non è un problema di che palle, in generale bisognerebbe essere un po' più rispettosi.
1: Però vabbè, sarebbe da aprire proprio un capitolo, una parentesi a parte.
0: Ma non
1: perché
0: apriamo.
1: Quando sei famoso, insomma, un po' te lo devi pure aspettare. Però apriamo un altro capitolo, Pippo.
0: Sì, quale capitolo apriamo?
1: Apriamo il capitolo della felicità rispetto al denaro.
0: Ah, vedi. Cioè, un argomento a te per niente caro, diciamo.
1: No, per niente caro.
0: No, Adriana, il denaro sono due cose proprio distaccatissime.
1: Il denaro serve, è utile, in molti casi potrebbe anche fare la felicità di qualche giorno, di qualche
0: te
1: momento.
0: La fanno la felicità i soldi.
1: Se dentro non stai bene, neanche tutto il denaro del mondo può risolverti la vita. Però se un po' stai benino e hai anche una buona, diciamo, base economica per poter stare ancora meglio, e allora viva il denaro.
0: E allora va là, facciamo subito una bella domanda agli italiani: quanto guadagnate e quanto secondo voi dovreste guadagnare per essere delle persone felici, va bene?
1: Sì,
0: quanto vi servirebbe in più rispetto a quello che guadagnate? Che ne so, guadagnate 1500 euro al mese, vorreste guadagnarvi 2500, fatevi un augurio attraverso Radio Kiss Kiss. Guadagnate 2000 euro, vorreste guadagnarne 4000, fatecelo sapere. Guadagnate 1000 euro, vorreste guadagnarne 2000, che secondo voi sarebbero, diciamo, la salvezza, la vita? Io credo che poi la vita di ognuno si adegui a quello che guadagna e quindi vorrebbe sempre guadagnare di più di quello che guadagna.
1: Ma questa è scienza. questa è scienza.
0: Non è fantascienza.
1: No, è scienza. Però andiamo un attimo a capire le statistiche, che cosa ci dicono per vivere serenamente.
0: Lei nel weekend non era adagiata su un lettino sulle spiagge del Cilento, ma era a studiare le statistiche. Sentiamole, prego.
1: Allora, secondo una recente
0: la barzelletta del lunedì mattina. Vabbè.
1: Secondo una recente indagine, l'italiano medio dichiara che per vivere serenamente, quindi pagare mutuo, spese, qualche sfizio senza l'ansia dell'estratto conto, servirebbe uno stipendio netto di circa 2200 euro al mese. Il problema? Lo stipendio medio reale in Italia si attesta intorno ai 1600 euro, un divario di ben 600 euro. Oltre una certa cifra, quindi circa 4500 euro al mese, il livello di felicità non aumenta più, subentra solo l'ansia di dover gestire i soldi. E con noi questa mattina Pippo Pelo!
0: Buongiorno! Lo c'entro io con questa... Allora, volevo ringraziare intanto Omar che ci manda delle immagini stupende in diretta, in tempo reale, dell'Etna, che in questo momento è in eruzione. E l'eruzione è bella focosa, diciamo anche fumosa.
1: Bello questo video, ci ha mandato un video
0: molto bello. Grazie Omar. Allora, quanto guadagnate e quanto secondo voi dovreste guadagnare per essere veramente felici? WhatsApp audio al 347 490 0042. Notizia non importante, ma comunque da dare, che stamattina è tornato Pica.
3: Grazie.
1: Sì, sì.
0: Dopo una settimana di vacanze.
1: Di vacanze, sì, di compleanni festeggiati fuori.
0: Sì, sì, in un villaggio a 30 euro al giorno, lui e tutta la famiglia, genitori compresi.
1: Beh, i livelli di felicità mi sembrano che abbiano raggiunto un buon equilibrio.
0: Vai, andiamo.
1: Andiamo sotto la doccia.
4: Le canzoni. Sotto la doccia.
5: Voglio ballare con te, soltanto con te. Non chiedo una luna, ma ballo con te.
1: Che carino. Bravi. Bello questo pezzo, che è stato un grande successo di qualche estate fa, 2017. Baby K con Voglio ballare con te.

0: cantata insieme a ovviamente i bimbi che hanno cantato la canzone sotto la doccia, no? Sicuramente staranno lì a cantarla mentre l'ascoltavano.
1: Sì, perché era una canzone che probabilmente avevano nel cuore, che avevano voglia di riascoltare. Era insieme ad Andreas Diviso questo sì. pezzo. Sì, sì.
0: Voglio ballare con te.
1: Ricordo che all'epoca, per lui è un cantante spagnolo.
0: Andrea Diviso.
1: Lui è un cantante spagnolo, sì, magari sì, qua sì. in Italia non è tanto conosciuto.
0: Adesso giocava nel Brasile ieri sera. Giocava nel Brasile ieri sera Andrea Diviso.
1: Va bene, dai, allora avevamo chiesto stamattina quanto guadagnate e quanto onestamente, cioè facendo due calcoli.
0: Proprio così, onestamente.
1: Vi piacerebbe guadagnare, cioè per soddisfare tutte le vostre
0: Partiamo
1: esigenze.
0: Da Adriana Petro
1: esse.
0: Guadagna 50.000 euro al mese, ne
1: vabbè.
0: Vorrebbe guadagnare 100 perché non le bastano.
1: Ma non è vero.
0: Esattamente, sentiamo gli italiani cosa stanno dicendo al 347-490-0042.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Io non vorrei guadagnare un centesimo in più.
0: Ah, quindi
2: vorrei
0: sei soddisfatto.
2: Soltanto lavorare qualche ora di meno. Siamo sulle 8-10 okay. al
0: sì.
2: giorno.
0: 8-10 al giorno. Una mia amica molto famosa mi ha detto, quando io ho scherzato sui soldi che ha e che guadagna, lei mi ha detto: Pippo, vorrei avere però il tempo per spenderli. Non ho mai un secondo per spendere i soldi che guadagno.
1: Quindi questo mi fa capire che
0: sì, la verità, poverina.
1: Questo mi fa capire che chi guadagna tanto molte volte anche chi lavora tanto, chi è molto impegnato.
0: È vero.
1: E quindi non hai tempo magari per spendere quei soldi là. Vabbè.
3: Ciao Radio Kischi, vi saluto, sono Leo da Paternò. Per essere felice più che altro, più che per essere felice, direi per essere tranquillo, direi 2,5.
0: 2,5 sarebbe felice.
1: Perché abbiamo detto prima che secondo queste statistiche condotte su un campione di persone, lo stipendio ideale sarebbe di 2.200 euro
0: allora
1: al mese.
0: Facciamo noi, facciamo questa statistica, questa media dei messaggi che arriveranno e di quanto vorrebbero mensilmente per essere felice, e poi facciamo, come dire, andiamo sotto il governo e andiamo lì a protestare. Il palazzo del governo qual è?
4: Palazzo Chigi.
0: Esatto. Andiamo a Palazzo Chigi e andiamo a protestare con tutti quanti gli ascoltatori perché lo stipendio medio degli italiani deve salire, che ne so, diventa 2.500 euro all'anno. Al
1: magari, mese. Magari. Anche se poi ovviamente lo stipendio e il grado di felicità dipende da un sacco di cose.
0: Sì, però vedi i norvegesi come sono felici che stanno vincendo le partite, perché in Norvegia guadagnano un sacco di soldi.
1: Ma
0: la media è molto alta.
1: Hanno anche un altro stile di vita.
0: Assolutamente
1: totalmente
0: sì.
1: diverso.
0: Abbiamo in linea chi? Chi abbiamo al telefono?
1: Abbiamo Giovanni.
0: Giovanni, buongiorno Giovanni. Grazie per essere con noi.
5: Chissà a tutti.
1: Ciao. Anche a te Giovanni. Come stai? Bene? Hai iniziato bene questo lunedì?
5: Tutto bene, sì, va bene. Ancora non iniziamo a lavorare, ma siamo a momenti.
0: A momenti?
1: Allora.
0: Che cosa fai nella vita, Giovanni?
5: Praticamente autista.
0: Sei un autista.
1: Tu ci hai scritto che guadagni 3.000 euro al mese.
5: Sì, circa 3.000 euro.
1: Circa 3.000 euro.
5: Di meno.
1: Ah, non è sempre un guadagno fisso, non è uno stipendio fisso.
5: Sì, diciamo che siamo
1: su quella cifra lì.
5: Sì, magari 100 in più, 100 in meno.
1: Okay,
0: più o meno quella che Adriana guadagna quotidianamente ogni giorno. Sì, tornando invece a te, quanto dovresti guadagnare secondo te per essere felice?
5: No, lo stipendio è giusto. Il punto è che non c'è tempo per
1: spenderli,
5: giusto.
1: Veramente? Ma se vuoi ti trovo qualcuno che li spende al tuo posto.
0: Quindi aveva ragione la mia amica famosa che ha detto sì, è vero che guadagno tanti soldi ma non so come spenderli perché non ho il tempo.
5: Il punto è che l'autista purtroppo ha un impegno giornaliero fino a 15 ore.
0: Vedi?
5: Quindi
0: allora Adriana qui c'è
1: fino
0: un problema
1: a 15 ore?
0: Se guadagni troppo non hai il tempo perché lavori tanto non hai il tempo per spenderli. Se guadagni poco hai il tempo per spenderli ma non hai i soldi da spendere. Ma come
5: non
0: si fa?
5: Può avere
0: come
5: tutto
0: bisogna
5: nella
0: fare?
5: Vista,
0: Peppino, trovaci una soluzione.
1: Esatto. Senti Giovanni, ma tu hai famiglia?
5: Io sì.
1: Ah, ok. E loro non trovano il tempo per spendere i tuoi soldi?
5: Ah, beh, questo sì, certamente.
1: Voglia. No, vabbè, però è tutto chiaro. Dici, magari regalarmi qualche coccola, qualche...
5: Ma io mi sono comprato una casa in Molise.
0: Ha comprato una casa in Molise, okay. Sì.
5: Quindi ho la residenza lì. E quindi diciamo.
0: Ma perché tu di dove sei, perdonami?
5: Allora, io sono nella provincia di Napoli.
0: Ah, sei nella provincia di Napoli, ma hai la residenza in Molise.
5: Ho la residenza in Molise, quindi un po' qualche weekend sto là.
0: Come mai? Sei un pregiudicato?
5: No, assolutamente. No,
0: così,
5: no, diciamo.
0: No,
5: Diciamo dei motivi ci sono, quindi non
1: per pagare
5: magari...
1: meno l'assicurazione,
5: ecco,
1: dell'auto.
5: Ecco, hai visto? Questo.
0: Ma veramente? Cioè, sì, sì. Addirittura cambia residenza per pagare
1: per
0: meno l'assicurazione dell'auto.
5: Aspetta,
0: ma che è sta roba?
5: Aspetta, avendo tre auto e una moto.
1: Ecco, vedi pure la, le moto.
0: Allora, gentilmente mandate, diciamo, chi deve fare dei controlli a questo signore e fatelo rimpatriare subito. Vabbè. A prendere la residenza in Molise. Ma siamo scherzi.
1: Che per l'assicurazione.
5: Pippo, lo diciamo a Borrelli, lo diciamo a Borrelli.
0: Sì, lui arriva subito e ti fa un servizio video.
1: Va bene, Giovanni, grazie, stai sempre in nostra compagnia e chissà te.
5: Grazie
0: Giovanni,
5: a tutti.
0: Grazie per averci raccontato le tue truffe. Grazie,
1: allora Pippo, ogni viaggio ha bisogno di buona musica e della giusta compagnia.
0: E il Kiss Kiss Way 2026 viaggia insieme alla nuova DR5 Stil Novo.
1: Il SUV firmato DR che unisce design, tecnologia e comfort per tutti i giorni.
0: Con 157 cavalli, doppio display digitale, sistema panoramico a 360 gradi HD e infotainment evoluto.
1: Scoprite la nuova DR5 Stil Novo e provatela in test drive all'ultima tappa di Pescara.
0: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane. Kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Kiss, kiss.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Yes, yes.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Yes, yes.
8: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Kiss, kiss.
5: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad!
6: Via, via.
5: Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Kiss Kiss.
8: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
7: La musica più bella suona solo

0: forse Serena Brancale, un po', diciamo, da tempo ormai è diventata la celebrità della musica italiana, che è ovunque, no? La vediamo e la sentiamo ovunque, la Brancale.
1: Potremmo dire banalmente è il suo momento.
0: È il tuo momento, sta piovendo da noi in modo più basso, sì, cioè, sta piovendo nella tua terra, sì, sta piovendo da terra tua.
1: Cioè, significa sarebbe... adesso fai tutto quello che devi fare perché
0: e
1: sei in
0: i frutti
1: in
0: vengono fuori rigogliosi se piove nella tua terra, Adriana, dove piove già da molto tempo.
1: Mamma terra mia, fammi fare.
0: Sentiamo la terra di Adriana. Senti come piove, guarda.
1: I temporali stamattina.
0: I temporali. Chi abbiamo al telefono?
1: Andrea da Reggio Emilia, buongiorno.
0: Ciao Andrea, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno.
1: Benvenuto, buongiorno. Andrea.
2: Grazie.
1: Allora, la tua cifra ideale quale sarebbe a fine mese?
2: La cifra ideale è molto indicativa, nel senso che potremmo dire 2,5, ma potremmo dire 1,5. Perché? 1,5. Perché questo? Perché? Perché per ognuno di noi è diverso, è molto soggettivo.
1: Certo,
2: dipende,
1: assolutamente, ognuno sa sono
2: di
1: d'accordo.
2: Casa sua, e soprattutto quanto valore diamo al nostro tempo libero, secondo me. Quanto vale un'ora del nostro tempo?
0: Quanto
2: fuori
0: vale
2: dal lavoro?
0: Hai ragione, Andrea.
1: Però ci sono delle indicazioni che possono essere, come dire, generiche rispetto alle spese che ognuno di noi ha, ovviamente, per fare una vita dignitosa, no?
2: Certo, certo, sì, sì, beh, immagino potrebbero essere, guarda, spariamo 2.200 euro, però ritengo appunto che, come vi dicevo, è molto soggettivo.
0: Andrea, Andrea, scusami, qual è la cosa della tua vita, della tua quotidianità che ti costa di più in genere, che a fine mese sulla voce, che ne so, c'è la spesa più alta in genere?
2: Forse la spesa alimentare.
0: La spesa alimentare, forse anche per me. La spesa alimentare dipende dalla mole. Tu che mole hai? Una mole importante?
2: No, io una mole, ho perso anche qualche chilo, ti dico la verità.
0: Ah, vedi, bravo.
2: Un po' per il risparmio.
0: No, ma allora, secondo me, se vuoi mangiare bene, devi spendere di più.
1: Secondo
0: la
1: me, se sei a regime,
0: questa, non è che mangi bene e spendi quattro soldi. Perché lo ricordiamo che la pasta e il pane, per quanto aumentati e costano tantissimo, sono le cose un po' più economiche e veloci da fare. Per cui prendi la pasta, butti un chilo di pasta, mangi un chilo di pasta, butti dentro un chilo di pasta e te lo
2: mangi in bianco. Dai, sì, sì, sì. In bianco.
0: È vero. Sì.
1: Quindi, caro Andrea, facendo un attimo una sintesi, per quanto ti riguarda, guarda, la cifra ideale che ti piacerebbe guadagnare, io leggo, 2000 euro?
2: Ma facciamo 2,2, dai.
1: 2,2, esattamente, sì. In perfetta linea con le statistiche, sì, di cui parlavamo, sì, prima. Quindi ti piacerebbe guadagnare 2200 euro al mese.
0: Quanto
1: e lì saresti più risolto.
0: Quanto in più?
1: Quanto sarebbe in più rispetto al tuo stipendio, diciamo, attuale?
2: No, sarebbero meno. Io prendo 5000 euro al mese.
0: Ah, 5000 euro al mese.
2: Certo,
0: tu vorresti guadagnare,
2: secondo voi?
1: Ma non avevamo capito.
0: E vorresti
1: allora
0: guadagnare di meno?
2: Ma no, ma sto scherzando.
0: Ah, e quanto guadagni?
1: Non abbiamo capito niente allora, Andrea.
2: Sarei un alieno.
0: Saresti
2: se
0: un alieno. Certo. Vabbè, quindi 2200 euro sarebbero quanto in più rispetto a quello che guadagni?
2: Ma dai, sono cifre da... Non si parla di stipendi.
0: Non si parla
2: di rete nazionale, perché magari tanti vi conoscono. Però
1: va bene, ok.
2: Di quello, io volevo farvi ragionare sul fatto che è aumentato il costo della vita, ragazzi.
1: Certo.
2: Dopo il cambio lira euro.
0: La voglia che è aumentato.
2: Un pacchetto di patatine che costava, io mi ricordo bene, 1000 lire.
0: Sì.
2: Adesso, subito dopo, costava un euro.
0: Costava un euro. Che subito dopo un euro erano 2000 lire, 1900 e passa.
2: 1936,27.
0: Guarda come se lo ricorda bene. Esatto.
2: E sono stato al mare pochi giorni fa. Ho preso un gelato, per, senza dire nomi né marche,
0: sì,
2: però un gelato
0: sì,
2: scoperto, un famoso cono, diciamo, costano di più e ce n'è di meno.
0: È vero,
2: cioè, ci sono
0: è vero.
2: Due terzi di prodotto, ragazzi.
0: È vero, è vero.
1: Sì, sì, è così.
0: I gelati
1: così
0: sono diventati piccolissimi. Ieri proprio in una stazione di servizio,
2: esatto,
0: ho comprato un gelatino di quelli,
2: esatto,
0: diciamo,
1: sì, piccoli,
0: quelli confezionati,
1: sì,
0: ed era, sono diventati proprio piccoli. Cioè,
2: quindi la differenza, ragioniamo più su quello che pagano le aziende in tasse per pagare i dipendenti, sul cuneo fiscale, ragioniamo su quello, non è tanto la cifra 2200 euro, quella è una statistica, va benissimo.
0: È la cifra che ti toglie un po' anche il
1: respiro.
0: Questa mattina
1: aveva fatto una domanda senza tantissimi approfondimenti, ma cercando di dare anche delle nozioni giuste che possono, diciamo, avere anche una valenza generica.
2: Guarda, Andrea, un po', facciamo 2,5.
0: Andrea 2,5 sarebbe felice. Grazie Andrea.
1: Iscrivete.
0: Buona giornata,
1: ciao, baci, baci.
0: Ciao, ciao, ciao. No, non entriamo nei meandri della tassazione.
1: No,
0: no.
1: Perché altrimenti non ci riusciamo più.
0: Vogliamo essere, il nostro compito la mattina è accompagnarvi con leggerezza e col sorriso al lavoro. Quanto guadagni, quanto dovresti guadagnare per essere felici? felice, quanto ti basterebbe in più? Prego, Pizza.
3: Sono un chimico e lasciai la chimica circa 20 anni fa a Parma per esigenze di trasferimento, mi sono trasferito a Roma e per accettare il primo posto disponibile ho iniziato l'attività come responsabile di magazzino in un'azienda,
0: okay,
3: che non ho più lasciato. Perché? Perché guadagno sotto i 2000 euro al mese, più di un chimico, del normale stipendio di un chimico.
0: Ah, vedi?
3: E comunque avverto ancora un po' di malincuore. La cosa che mi trattiene a non cambiare è proprio lo stipendio.
0: È proprio lo stipendio.
1: Okay,
0: cioè, lui è triste perché in realtà svolge delle mansioni diverse da quelle per cui ha studiato, però va bene così.
1: Ti accontenta però di quello che guadagna, almeno quello. Sentiamo.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Il problema non è guadagnare i 2000-2500 euro. Il problema è che devono essere netti, perché se poi a fine anno nel 7.30 gliene devi rimborsare 5.000 allo Stato,
0: è vero,
4: ecco,
0: è vero
4: che salta tutto.
0: Salta tutto.
1: Sì,
0: anche
1: sì, forse ti è
0: vero.
1: Sfuggito, ma lo avevamo specificato.
0: Sì.
1: A inizio programma.
0: Il guadagno netto.
1: Parliamo del guadagno netto.
0: Sì, sì, Adriana, ovvio. Netto guadagna delle cifre che non sto
5: guardando. Buongiorno, Fischi, Antonella da Sibari.
1: Ciao Antonella.
5: Il problema non è essere felici o essere contenti, il problema è arrivare a fine mese, ragazzi.
0: Arrivare a fine mese.
1: Beh, per chi non riesce, già quello potrebbe essere un grande traguardo, quello di immaginare idealmente un aumento rispetto allo stipendio
0: allora,
1: attuale.
0: La risposta alla domanda per te è: quanto dovresti avere per arrivare a fine mese felice?
6: Ecco. Sono Bob Sinclair.
0: Oh. Ah, ok, lui guadagna tantissimo. Quest'estate passerate ovunque, come sempre d'estate, no?
1: E poi la cosa più difficile non è, ecco, raggiungere il successo, ma mantenerlo dopo 25-30 anni di carriera. Un genio.
0: E questa canzone era di 21 anni fa.
1: Esatto, con Gary Pine, Love Generation dal 2005. Buongiorno. From

0: Bieber con Gary Pine dal 2005, era Love Generation.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più

0: parti, speriamo che regga, diciamo, la notte non tropicale.
1: Vediamo se le temperature sono destinate a salire nel corso delle prossime ore. Ovviamente ci sono gli amici del meteo.it. Buongiorno e grazie.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio di settimana in compagnia dell'anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo. In mattinata soleggiato ovunque con temperature in aumento, salvo per modesti addensamenti sui monti verso mezzogiorno. Col passare delle ore, classici acquazzoni pomeridiani sui rilievi, con locali temporali su Friuli e Appennino centro-meridionale. Temperature massime comprese tra 29 e 36 gradi al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Kiss kiss. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Kiss, kiss.

0: unico appuntamento dal 10 al 12 luglio con la tappa gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss.
1: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
2: Tenderli.
1: Un mondo di tenerezza.
3: Kiss, kiss.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss, kiss.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Roberto Lorenzo per la sua voglia di vita che porta anche con Alfa in questa canzone intitolata Buon Vento che abbiamo ascoltato su Radio Kiss Kiss. Sono le 7:44 minuti, abbiamo il Pippo Pelo Show e tra poco nel Pippo Pelo Show l'oroscopetro.
1: Vediamo il buon vento delle stelle dove ci porta.
0: E tu che stai ascoltando la radio invia adesso un messaggio di testo, se vuoi anche vocale, ci dici di che segno sei. Mm-hmm. Perché la astrologa Petro deve scegliere il segno di oggi, quindi lo sceglierà anche in base al maggior numero di richieste.
1: Quelli che interagiscono più velocemente ci dicono di che segno sono, quindi mi raccomando, fatelo adesso, di che segno sei, 347 490 0042.
0: È un oroscopo a buon prezzo, non è una cosa diciamo ricercata, è una cosa è proprio economica, pagate poco, non pagate
1: è
0: niente,
1: è proprio gratis, è un servizio gratuito, totalmente gratuito.
0: I primi sono dell'acquario, dei gemelli, della vergine, dell'acquario, acquario, ci sono molti acquario stamattina.
1: Molti acquario, però acquario abbiamo fatto ultimamente, cioè uno degli ultimi.
0: Beh, adesso vediamo, però sono i primi messaggi, adesso facciamo la scrematura.
1: Esattamente, allora intanto se

E dopo Fulminacci direi che siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento di oggi. Allora, com'è andata? Sono andata bene? Vi siete divertiti? Siete stati rilassati? Andrea, non fare con la testa a destra e a sinistra, perché vuol dire che è andata così e così, eh? Ma non ti voglio più, non ti voglio più. Grazie a tutti voi veramente di cuore per essere stati con me. Grazie ad Andrea Cimmino che è stato con me in regia. Vi lascio con un history bellissimo, gli Aha con Take On Me 1985. Adesso ci sono Marco e Raff, che potete guardare anche al 158 del digitale terrestre. Oh, ci risentiamo domani, eh?

0: Sono lunedì 6 luglio 2026 con Yaha Take On Min dal 1985.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: La volevo da sempre!
3: Un vero affare.
2: L'amo!
4: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.

0: tutto di ultimo.
1: Cioè, c'eravamo anche noi, quindi ragazzi, abbiamo detto lunedì dobbiamo per forza aprire la puntata così, perché ora, a prescindere se siete o meno fan di Ultimo, ma credeteci, una roba di 250.000 persone
0: mai nella vita
1: tutte insieme lì a cantare, è stato veramente un sogno. L'apertura con

0: puntata di oggi la dedichiamo a questa notizia. Aprite bene le orecchie, amici, perché abbiamo scoperto, magari vi ritrovate in questa statistica, che il 95% delle persone che dormono insieme, e quando diciamo insieme intendiamo con il proprio partner,
1: sì, intendiamo addirittura abbracciati,
0: sono più felici. Adesso, Marco, secondo me, Gioschi, Anna Chiara, quando è estate, dormire abbracciati no, anche meno, perché si muore.
1: Ma infatti, allora, il bello di questo programma
0: diventa Heart Attack, pelle attaccata.
1: Allora, il bello di questo programma, per me, secondo me, è proprio il fatto che noi prendiamo questi sondaggi, che appunto fanno anche gli italiani, perché ci sta sempre qualcuno che va e chiede in giro. Ora, se il 95% dice sì, dormire felice ci rende più felici, io vorrei sapere, sto 95% di italiani dove si trova?
0: Cioè, perché voi vi rispecchiate in questo 95%? Fate parte del 95% degli italiani quando dormite abbracciati al vostro partner? Se non avete più un partner, voglio dire, con i vostri figli. Se non avete figli,
1: no,
0: pensate
1: vale
0: all'ex
1: figli.
0: Partner.
1: No, non vale figli, non vale figli.
0: Secondo me dormire abbracciato con il figlio o la figlia è tra le cose più belle del mondo.
1: Tutto a posto, ma qui il sondaggio non è con i figli, è con il partner. Cioè, qui dice addirittura che favorisce il sonno, quindi ti addormenti prima. Addirittura i ricordi dell'attività cerebrale saranno più intensi.
0: Allora,
1: cioè, pensate un po', favorisce anche i ricordi e i sogni, probabilmente.
0: Se è inverno, è bellissimo dormire con il proprio partner, cioè gli sono favorevole. Però se è estate, contrario al 100%, perché si muore dal caldo.
1: Ognuno nel suo letto, fatemi stare tranquillo.
0: Dipende dalla stagione, secondo me.

0: Marco, ciao Raff.
1: Ciao.
0: Io sono una di quelle persone che non mi addormento se non sono abbracciata a mio marito.
1: No.
0: Però devo dirvi la verità, in estate con questo caldo, nonostante va tutta la notte il deumidificatore, non dormo abbracciata, ma devo avere un contatto fisico.
1: Il cuscino. No, per favore chiamala. Anna Chiara dalla redazione, chiamala per favore. Io vorrei sapere di più, proprio perché lo dico agli amici che hanno acceso ora la radio.
2: Sì.
1: Abbiamo letto che il 95% delle persone che dormono vicine, abbracciate al proprio partner, sono più felici.
2: E quindi abbracciati tutta la notte oppure ognuno nel suo spazio?
3: Allora, non c'è cosa più bella che dormire attaccati al proprio partner.
2: Ok,
3: basta,
2: quindi
3: solo toccarsi con la gambina, con il piedino, no?
1: Allora, vedi? Facciamo piedino. Vedi, queste due ascoltatrici rientrano in questo 95%.
2: Il piedino però potrebbe rientrare nelle cose fastidiose quando si dorme con il partner, perché quando si dorme con il partner c'è anche chi è, a me è capitato, c'avevo una ragazza che russava, ma quando russava sembrava un elefante.
1: Ah,
2: un elefante in calore. E quindi lei dormiva e io sentivo.
1: Questo mi sembra più. Sembra un altro animale.
2: Dormiva così di notte. E quindi questa rientra tra le cose fastidiose.
1: Allora, secondo me il piedino non è tanto fastidioso se ti tocca appunto col piedino, ma
2: inizia dai calci.
1: No, d'inverno, quando è freddo. Quando tu magari hai preso un po' di calore sotto le coperte, quindi inizi a toccarti, ti dà fastidio.
2: Quindi non è più opera e cadera, è opera e fritta.
1: Nel quel
2: il
1: caso.
2: Il piede freddo. Freddo.
1: Dai, allora lanciamo la domanda di oggi in Daily Kiss, proprio perché abbiamo letto sta notizia e abbiamo detto ne dobbiamo parlare con i nostri ascoltatori.
2: Quando dormite con il vostro partner, vostro marito, vostra moglie, se non ce l'avete col vostro ex marito, ex vostra moglie, oppure ex fidanzato, ex fidanzata, abbracciati tutta la notte oppure ognuno nel suo spazio? 347-490-0042, se vi va potete partecipare anche oggi con noi in Daily Kiss.

0: Io direi, Marco, che se sei d'accordo possiamo andare subito al telefono.
1: Sì.
0: Da Larissa di Varese, che vuole partecipare al programma e ci vuole dire se lei preferisce dormire abbracciata tutta la notte con suo marito oppure ognuno nel suo spazio.
1: A Larissa è quell'ascoltatrice che prima mi ha mandato quel vocale, che ho detto a Nagara, per favore chiamala, l'ha subito prontamente chiamata. Larissa, pronto?
2: Eccomi qua, buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
2: Chi sta tutti?
1: Rientri tra il 95% di persone che sono felici perché sì, dormono abbracciata al partner.
2: Sì, esattamente, non vedo neanche cosa c'è di strano, nel senso che quando vi ho sentito dire chiamatela, ho detto ma strano, perché è così strano essere abbracciati a proprio marito?
1: No,
2: ma io non dormo proprio, io sono un incubo, sono una cozza, come si dice.
0: Ma dici una cosa, da quanti anni tu dormi abbracciata a tuo marito?
2: 22.
1: Mamma mia, hanno fatto una scultura abbracciata. Scusami.
0: E lui ti dà le spalle oppure anche lui ti abbraccia e dormite tipo
2: cucchiaino? No, lui sta pancia in su e io mi metto con la mia testa sul suo petto.
1: E lui riesce a dormire, a prendere sonno?
2: Ah, non lo so, non mi interessa, non è una domanda che mi sono posta.
1: Quindi, certo, in effetti.
0: Tu rientri nel 95% delle persone che dormono insieme al proprio partner. Io però vorrei trovare anche quel 5%, vorrei sapere se esiste quel 5%.
2: Guarda, io ho fatto un sondaggio qui in azienda, perché poi quando mi avete chiamato ho detto, ma perché è una cosa strana, sono al di fuori del normale.
1: Bravo, ti dicono.
2: Ed effettivamente ho chiesto a tre colleghi, tutti e tre, che non dormono abbracciati alle rispettive
1: Hai visto che serve la radio?
0: Io
1: a far riflettere, a fare i sondaggi.
0: Vorrei anche trovare quelle persone che dormono in due stanze diverse, perché esistono tantissime coppie, marito e moglie,
1: è vero.
0: Che
2: decidono i miei genitori.
0: Vedi, i tuoi genitori dormono in due stanze diverse, ma da sempre.
2: Esatto, mio papà si è trasferito in cameretta, ho letto una piazza e mezzo, e mia mamma dorme in camera da letto. Perché? Perché dicono che russano, che fanno casino di notte e quindi si danno appuntamento.
1: Certo, vogliono stare più
2: tranquilli.
1: Larissa, allora, grazie anche per aver diffuso il messaggio lì in azienda da te, così abbiamo allargato anche l'argomento di oggi.
0: Ma tu quanti anni hai, Larissa? Scusami, domanda.
2: 48.

0: Sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Kiss, kiss. Tipicità ed eccellenze online. Ma vai da Conad. Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Kiss, kiss.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Yes, yes.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Yes, yes.
5: L'estate è arrivata ed è solo nostra! Sentite l'energia?
6: Sì!
5: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Yes, yes. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Yes, yes. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Amatore, Jenny Amatore, il nome di Samurai J, in arte Samurai J chiamato dalla mamma Samurello. Questa è una cosa che non so se è una cosa di dominio pubblico, però la mamma di Samurai lo chiama Samurello in intimità.
1: Vabbè, sai, tutte le mamme poi danno un soprannome al figlio, poi guardi se fa anche musica c'ha un nome d'arte.
0: La mamma di Samurai J, che è legata molto, ecco, al matrimonio, è legata molto ai rapporti, rapporti da coltivare, puntata di oggi dedicata alle coppie.
1: Le coppie...
0: È caduto il microfono.
1: Perfetto. Le coppie in realtà non solo, perché abbiamo trovato questo sondaggio che dice che il 95% delle coppie felici dorme abbracciati. Ora, l'ascoltatrice di prima ci ha detto sì, in effetti è così, non vale però per tutti. Lei stessa ha lanciato un sondaggio tra le sue colleghe, vediamo che vocali stanno arrivando, se c'è gente che veramente fa parte di questa percentuale.
2: Ognuno nella propria camera da letto, se ancora è il top, ci si incontra solo una volta, due, tre a settimana, giusto per un paio d'orette, e poi nuovamente nella propria camera da letto.
0: Quindi tu consigli a tutte le persone che stanno seguendo la radio, consigli anche a noi, che quando avremo una moglie di dormire, cioè mia moglie dorme nella sua stanza, sì, io dormo nella mia stanza,
1: sì,
0: e poi ci rincontriamo in salotto.
1: Sì, per fare aperitivo.
0: Così si dorme meglio?
1: Sì, sì, sì, sì, ognuno per la sua stanza. C'è Marina, una nostra ascoltatrice, ha scritto: ciao Marco e Raff, io dormo nelle camere separate. Prima di dormire ovviamente ci coccoliamo, facciamo i piaceri matrimoniali e poi ognuno nella sua camera. Kiss kiss a tutti da Marina.
0: Comunque, vedi, molti Marina, dormono nelle camere separate.
1: Marina diplomatica, perché dice: noi facciamo tutto quello che dobbiamo fare, siamo insieme, ci coccoliamo, però poi se dobbiamo dormire ci salutiamo.
3: Ciao Marco e Raff.
1: Ciao.
3: Dimmi, ma dormire culo e culo?
1: Chissà se funziona. Adesso non so se rientra nella percentuale della felicità, perché lei dice abbracciati, culo e culo non so se vale.
0: Però ti dico, non culo e culo, però ti dico tipo mano appoggiata, cioè siamo girati e la mia mano deve essere appoggiata addosso alla mia compagna, in modo tale che c'è sempre il contatto, e quel contatto magari mi fa dormire meglio.
1: Beh, non so se quel contatto fisico vale in questa percentuale di questo sondaggio che hanno fatto in Italia, ma sicuramente il contatto fisico vale probabilmente per dormire più sereni.

0: Sabrina Carpenter.
1: C'è un ascoltatore che ci dà un consiglio, dice: questo è il consiglio essenziale e vitale da seguire per tutte le coppie che ascoltano Radio Kiss Kiss. La regola è questa: il primo anno si dorme faccia a faccia, il secondo anno faccia e culo, il terzo anno bafan.
2: Perfetto.
1: Grazie.
2: Sì, sì. Messaggio molto chiaro. Non si firma, però messaggio chiarissimo, chiarissimo. Allora, se ho capito bene, abbiamo una telefonata.
1: Simona?
2: E infatti sì, perché suona il telefono. Simona da Busto, che ci vuole parlare invece delle camere separate. Simo, pronto?
3: Ciao ragazzi, ciao. Buon pomeriggio.
2: Ciao, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Simo, per te mi sa che il discorso sul fatto della felicità di dormire abbracciati vale un po' al contrario.
3: È esattamente il contrario, ragazzi. Che bello è dormire da soli in camere separate, incontrarsi solo quando se ne ha voglia e se ne ha bisogno.
1: Dici, dici, tu fai così con tuo marito?
3: Il mio compagno, sì, faccio così. Da più o meno un annetto.
1: Scusa, una domanda da farti, però.
2: Ognuno i suoi spazi.
1: Se si dorme in due stanze separate,
3: che
1: poi non si paga più, non si pagano più bollette,
2: non vale.
3: È solo camere separate, la casa è la stessa.
2: La casa è uguale, è solo un'altra stanza. Scusami, quando avete trovato
1: l'equilibrio?
2: E questo equilibrio, sì.
3: L'equilibrio l'ho trovato io perché lui russa, quindi io devo dormire.
2: Ah, quindi è un problema sonoro, non è un problema di affetto, di caldo.
3: No, ma anche di toccare, perché io quando dormo mi agito troppo e quindi, povero Cristo, ogni tanto gli do dei calci o dei pugni.
1: Scusa, ma poi non c'è la possibilità che vi trasformate da fidanzati solo a coinquilini se dormite in due stanze separate?
3: No, ci cerchiamo spesso in realtà. Cerchiamo spesso, però poi ognuno torna a dormire a casa, in camera sua.
2: Senti, chi ha avuto quest'idea? Tu o lui?
3: Sì, io.
2: Tu, vabbè, sempre per la questione sonora.
1: E lui come l'ha presa?
2: Benissimo.
3: Diciamo che inizialmente non benissimo, poi ha visto che così dormiamo entrambi, per cui.
2: Ma scusami, Simo, prima di chiudere, voi magari la sera state guardando qualcosa in televisione?
3: Sì.
2: Se c'è un attimo l'occhio che si chiude,
1: vi addormentate
2: un po' così
1: sul divano?
2: Cioè, che fa? Oppure sul divano, esatto, che fate? Poi vi alzate, ciao, buonanotte, ognuno camera sua.
3: Cioè. Sì, io mi alzo e me ne vado in camera mia.
2: Okay,
3: e
2: sei
3: lui
2: tu
3: resta a dormire sul mio divano letto.
1: Abbiamo trovato
3: il divano letto.
1: Abbiamo trovato quindi la soluzione per tutte le persone che sono sposate, sono fidanzate, per tutti quelli che convivono. Quando si va a convivere bisogna comprare una casa, affittare una casa prendere due letti, uno per te e uno per lui. Chi c'è?
4: Ma scusa, ma quante camere avete?
3: Vabbè, no, ne abbiamo solo due, niente di che.
2: Solo due, perfetto. Va bene, Simo, grazie mille, un abbraccio forte, kiss a te.
3: Grazie a voi,
1: ciao.
3: Ciao ragazzi.
1: Grazie per seguirci dalle 14 alle 16, sono le 14:36 ed è arrivato anche il momento di farvi ascoltare un new kiss.
2: Ce l'ha fatto vedere proprio live Rove alla tappa di Viareggio e questa infatti è il suo nuovo singolo.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salda Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss Kiss.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Kiss, kiss. Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
7: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: Kiss, kiss.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: primo appuntamento dal 10 al 12 luglio con la Tappa Gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Kiss, kiss.
6: Ehi, grandi! Avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
7: Tenderli.
6: Un mondo di tenerezza.
8: Yes, yes. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: Kiss, kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: We'll be right back.

0: lunedì dalle 14.45 voi siete i protagonisti, diventate giudici di una canzone fatta con l'intelligenza artificiale.
1: Come diciamo sempre, lunedì non possiamo fermare il progresso. No. Allora, esiste l'intelligenza artificiale?
0: Sì.
1: Giochiamoci anche un po'.
0: Facciamolo.
1: Abbiamo preso delle canzoni nel corso di questi mesi molto famose, rifatte con la I.
0: Oggi abbiamo scelto George Michael, Carlos Whisper. Che è questa, per quelli che magari non la ricordano.
1: Mamma mia, proprio un cult della musica mondiale.
0: E ci siamo chiesti, se fosse stata rivisitata in chiave soul, sarebbe comunque stata una grande hit? Sarebbe comunque piaciuta magari al popolo di Radio Kiss Kiss, ai nostri ascoltatori?
1: Ma poi, sentita con l'intelligenza artificiale, vi fa così tanta differenza? Tutte domande che ci siamo fatti proprio quando l'abbiamo ascoltata anche noi. E allora adesso, nel nostro spazio L'hai mai sentita? Musica legata alle canzoni fatte con l'intelligenza artificiale, vogliamo farvela sentire, vogliamo sapere da voi se questa versione è promossa o bocciata.
0: 347 490 0042, ascoltate bene e poi ci potete mandare le vostre note vocali, perché voi siete i giudici. George Michael, Carlos Whisper, questa però è la versione fatta solo con l'intelligenza artificiale. Ma cos'è, la colonna sonora di 007?

Iniziano ad arrivare i primi messaggi, Marco, scritti e le note vocali che sta scaricando Joschi e Anna Chiara. Bocciata George Michael, non si tocca, ce lo scrive Filippo. Poi c'è Patrick che dice fantastica, incredibile. C'è anche Matteo che dice: ma questo è Raul, il vostro collega che canta?

con la voce, con la musica, con la band di Culture Club, ha scritto le pagine più belle del pop 80 e non soltanto. L'iconica figura di Boy George con la canzone d'esordio nelle classifiche di tutto il mondo, Do You Really Want to Hurt Me?

Estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero.

0: un vero affare.
1: L'amo!
2: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live. Radio Kiss
3: Kiss. Cenato, tutto bene? Noi ci prendiamo cura davvero dei nostri ascoltatori, non è una frase formale, è un rituale che si rinnova alle 23, il dopo cena della comitiva, io, tu e Kiss Kiss, mi raccomando la salute prima di tutto, carboidrati, chi può permetterseli dal punto di vista della dieta o soprattutto qualcosa di fresco in queste notti d'estate, quando facciamo le 24 per fare io, tu e Kiss Kiss, e quanto sarete tormentoni estivi anni 80, attenzione, abbiamo una sequenza incredibile tra qualche minuto, ma non scherziamo neanche all'inizio con gli Another, quelli di Talk to You.

doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

Charlotte. E non mi andava di dire il titolo, perché loro lo conoscono a memoria giustamente dall'estate del 2005. A proposito di estate, che tormentone sei degli anni 80. Abbiamo preso l'estate 1981. Faccio un esempio.

Il bisturi tagliente è splendido splendente. A partire da questo momento, quanto sei tormentone, non scriverlo nei commenti, ma scriverlo su WhatsApp è di dovere. 347-490-0042. Sei ricchi e poveri, sei Orcasta Manoves in the Dark and all gay, oppure sei Donatella Rettore.

Quanto ti voglio bene, J-Ax. Ti ricordi quando facemmo il forum da sago e posso dire insieme IPA, IPO, però anche noi, invece questo è il suo tormentone estivo. A proposito, 1981, prima un po' di tormentoni, squadra ricchi e poveri da Baku Abyss. Saluto Sandro e Pinella, all'epoca avevano 9 e 19 anni e rispettivamente invece li ascoltano ancora nel 2026. Ma attenzione, venerdì e sabato di questa settimana c'è il Kiss Kiss Way che arriva a Pescara, 2 giorni di musica, intrattenimento, giochi, speaker, artisti e attività speciali. Firmate Radio Kiss Kiss. Andate al Village venerdì a Pescara, anche sabato, per conquistare i biglietti del Pit sotto il palco, il super concerto del sabato con 13 Pietro, con Settembre, con Sala Toscano, con Sal Da Vinci, Rocco Hunt, Pinguini Tattici Nucleari, Nerissima Serpe, Mr. Ray, Michele Bravi e tantissimi altri. C'è anche Clem Clementino che saluto. Dolce Nera, Kiss Kiss Way, 10-11 luglio, stiamo arrivando in quel di Pescara.

0: Gogan, calciatore riammesso dopo l'espulsione. Infantino che ha detto sì, Trump mi ha chiamato, ma la FIFA è indipendente. Intanto si è chiusa una sfida importante, ce ne parla Umberto Aprea per Portogallo-Spagna.
1: Speciale World Cup 2026.
2: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
3: A Dallas il derby iberico se lo prende la Spagna, che trova il gol solo a 5 minuti dal fischio finale, in pieno recupero grazie a un gol di Merino che batte il portiere portoghese Costa in uscita con un raso terra sul primo palo. Ma la vera magia è quella di Ferran Torres, che ha letteralmente inventato la giocata per mandare in rete il compagno di squadra. Sia Merino che Torres erano state le scelte di De La Fuente, probabilmente in vista dei supplementari, e invece hanno cambiato il corso della sfida. Rammarico per i portoghesi che al settimo di recupero sfiorano il gol con Bernardo, che stacca su cross di Conceição e manda la palla alta di pochissimo. Passa dunque la Spagna, che ai quarti troverà la vincente tra Belgio e Stati Uniti, in programma alle 2 della notte italiana. Sfida segnata dalle polemiche sul caso Balogan, che hanno fatto il giro del mondo ma che adesso lasciano spazio esclusivamente al risultato del campo. E domani, con Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia si completerà il tabellone dei quarti di finale. Abbiamo concluso, la linea torna a Stefano Piccirillo.
1: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Saltavici, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Kiss Kiss.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Kiss Kiss.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Kiss Kiss.
12: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
13: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie Octopus di esistere.
12: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Kiss Kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: E la trasformazione più evidente di un artista quale Noemi, che ci ha commosso per una vita e invece è qui scatenata quest'estate con Tu cosa fai questa sera. Beh, ascolti Io, Tu e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo ti parla, facciamo mezzanotte insieme, tante emozioni, e così CR7 fuori dal mondiale, e credo l'ultima grande partita che ha giocato a livello mondiale e internazionale suo malgrado questa sera, un mondiale dove sono fuori Germania, Brasile, Olanda e Portogallo, e a dir poco sorprendente, nonostante il SIU, cioè l'esultanza di CR7, che ha fatto anche il tennista italiano Flavio Cobolli questo pomeriggio quando ha conquistato a Wimbledon i quarti di finale sconfiggendo l'australiano De Minor. Così è la vita, signori, e tra poco c'è 50.
1: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua, è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Sono già partiti i fuochi d'artificio. Mettiti fuori alla finestra, amore mio, affacciati e via, perché i fuochi riguardano i 50 anni di Radio Kiss Kiss, che festeggiamo anche questa sera. Anni 80, ti porto al ristorante. Per la prima volta entra prepotentemente sulle vostre situazioni più intime, la cena di coppia, cose del genere, per fare i fighi, il filetto al pepe verde. Il grande classico della ristorazione fece il suo ingresso ufficiale quell'anno, ma anche il famoso carpaccio iniziarono a diffondersi proprio in quel periodo, in particolare nei ristoranti e nelle cucine un po' più trendy dell'inizio degli anni 80. E poi quell'anno il disco dei dischi più venduto nella storia, Thriller di Michael Jackson. Quincy Jones, non contento, chiama Eddie Van Halen a suonare la chitarra per Beat It, e il soul incontrò il rock.
0: 1982.

0: tra Michael Jackson, Quincy Jones, Eddie Van Halen dei Van Halen e l'incontro tra il soul e la musica rock all'interno di 50 anni di Radio Kiss Kiss e due i dischi tipicamente rock di Michael Jackson, questa che avete sentito Beat It, ma poi molti anni dopo arrivò Black or White nel 1991 con la partecipazione di Slash dei Guns N' Roses. Vi porto negli anni 90, ragazze degli anni 90, quando imitava il videogioco Lara Croft, che dopo qualche anno sarebbe diventato un gran film. Le t-shirt corte che lasciavano scoperto l'ombelico del mondo, come avrebbe cantato Jovanotti, gli shorts minuscoli, lo zainetto e, per quanto riguarda la musica, un grande appuntamento con una cover che superò il successo dell'originale. Sto parlando dei Fugees, che ripresero Kill Me Softly, che in realtà era una ballad, un pezzo lento soul firmato da Roberta Flack del 1972. Iniziò la commistione tra soul e hip hop. Gira la roulette, pallina, che anno è?
1: 1990.

Il song, bellissima la cover di Killing Me Softly, ma mi ha fatto ricordare un amico che ci ascolta da lassù, il grande Leone di Lernia, che fece Kill Ka Sofra, una versione molto divertente. Grande Leone di Lernia. Pronti per tanti ricordi tra qualche minuto, quando scatterà il secondo tempo di 50 anni di Radio Kiss Kiss. Adesso l'estate addosso è il termine di Jovanotti, questa volta con Gabri Ponte. La nuova insieme si chiama DNA.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep. Al fianco delle imprese italiane.
1: Yes, yes. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese. Yes, yes.
3: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly, un mondo di tenerezza.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Kiss Kiss. La musica più bella suona.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Stiamo sbancando il croupier della nostra roulette, è in crisi, la pallina va sempre negli anni giusti della musica più bella di Radio Kiss Kiss anche questa sera. Bentrovati da parte di Stefano Piccirillo. Comitiva, vi porto negli anni 10. Il 21 dicembre di quell'anno fu il giorno più temuto, il giorno in cui i Maya previdero la fine del mondo, perché coincideva secondo loro con il termine del calendario di quell'antica civiltà. Molti invece approfittarono per prenotare il volo più lontano possibile da quell'antica civiltà, che comunque resta invece un monumento di cultura, di bellezza, di fascino. Così non accadde fortunatamente e siamo qui ancora a parlarvi. C'è la storia di un amore molto tormentato. Pensate, il protagonista della canzone, il leader dei Kasabian, baciando l'altra metà della mela, si ruppe un polso e questo gli diede lo spunto per fare Goodbye Kiss. Ma di che anno stiamo parlando?
0: 2012.

0: quando lui disse insieme facciamo troppi casini, meglio se ci lasciamo, e quindi Goodbye Kiss, storia vera, realizzata dai Kasabian. Vi porto negli anni 90, il 6 agosto di quell'anno segna una pietra miliare nella storia della tecnologia e della comunicazione. In questo giorno al CERN, l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, l'ingegnere informatico Tim Burns presentava un'idea destinata a rivoluzionare il mondo, il World Wide Web, ufficialmente Internet. Quello stesso anno quel mito di Pino Daniele affrontava con la consueta intelligenza e blandiva un po' i luoghi comuni e il razzismo, riabilitando il celebre proverbio: ogni scarafaggio è bello a mamma sua, ogni scarrafona è bello a mamma soia. Lanciamo la pallina, questa la vinciamo, anno sicuro infatti, eh?
1: 1991.